Jennifer Lomoti. Mina mkwanswa meba waya ready dear. Ahuma chingu nya wuti di di muna mabre enana dream hande nya wodie. Enche me do nothing so si me jaso.